0: Siedi!
1: Stanco non son.
0: Siedi, o con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto ai cani!
1: Non siedo! Ma tu di grazia metti giù quel rasoio! Mi vuol forse sbarbar!
0: Sì, ma scuzzone! Io sbarbare devo senza sapone!
1: Eterni dei!
0: Dammi la mano!
1: La mano!
0: L'altro!
1: Ma

0: Per carità, Zellina!
1: Non c'è carità per mali tuoi!
0: Dunque, cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, i cuori, gli occhi!
0: Senti, carina mia!
1: Come se li tocchi! Vedrai schiuma di birbi, qual premio un'Achille la gazza ingiuria!
0: Liberatemi, o dei, da questa furia!

0: stanco non son.
1: Siedi, o con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto ai cani.
0: Siedo, ma tu di grazia metti giù quel rasoio, mi vuol forse sbarbar.
1: Sì, ma scuzzone, io sbarbare devo senza sapone.
0: Eterni dei,
1: dammi la mano.
0: La mano.
1: L'altro.